0: Zona de tocando a vela minha que está 3:39 minutos e tipo a machista para não vai ler sim tipo te colandra além do pamenipano. Hello?
1: Alô?
0: Muri branco, bana.
1: Dibuino. Vai, cunhasta, mene.
0: Cunhasta, coabino. Mas te comana com o cunhasta. Depois da colandra, ande manja a willy, te cudivene, te comene muimbi la foni.
1: Ine sai de la mula.
0: Ea?
1: Co cabo legado.
0: E.
1: Distrito Balama, posto Impiri.
0: Qui Impiri, come ne con Balama? Coabino?
1: Coabino.
0: Sai di Nambula.
1: Sai di Nambula.
0: E hai un vero atto di tuo ambambande per non provare. Ti usi in Isacilendo Sabino, con ciò che la come ne con Balama, qui Impiri.
1: Allo?
0: Cani Sabino, so ciò che la con Balama, qui Impiri, branci. Ulimi. Ma carino e dito come nego?
1: Manga nyemba.
0: Ncio ieri branch.
1: A chi ne ho sana. Molino che ma cue io.
0: Ia, e tieni mu cignaggia di tu menego in anambula.
1: Cignaggia sana sana, che ne vuoi tu già.
0: Aio, ciccia mon, quelle cignaggia.
1: Che
0: ne tutti a muradi uni mommo pai. Santa tu quene. Ci non dici
1: salamu. Moni pite qua ulongo pa mezo alla ceremony.
0: Yeah.
1: Yusufu Abdalla amatemeche amuyosagula aligani. Moni upite kwa Kasim Katumba, Mangolo Diji Mangolo alandile moni, Tura Timulani alandile moni, Asumbreto Kumekanyala alandile moni, Adani Elimoto alandile moni, Anatoko Akamwaha kuzambeze alandile moni, Asuatera Anakachopo kuzambeze kumere kwa alandile moni, Albino Matara alandile moni, a Kilimanjaro alandile moni, Asai Resimarimu alandile moni, moni kwa Afumu anaiti kumandimba kumene kwa alandile moni. Bwana wanga.
0: Hey, bwana.
1: Namaliza bwana wanga. Moni moni wantu onchi.
0: Hey.
1: Ine saidi nambula nilipo.
0: Kuchukala kuimpiri.
1: Kuimpiri kubalama
0: kabla. Kubalama huko.
1: Ya. Yeah.
0: Kumiala grafiti kumeneko.
1: Grafiti sawa sana.
0: Sabino zon segwe inu Nambula.
1: Kuimpiri kwa Wilson pa Lishinga. A Wilson.
0: Hey.
1: Akatabu saidi ala dilemoni. Bas.
0: Ziko Musaidi Nambula.
1: Asante, asante.
0: Takuya mikani.
1: Asante.
0: Onvela no itumecho. Kumaneko kuna linditu kulumikiza na foni kuchukira ku Impiri. Posto administrativo e Impiri. Kumaneko ku Balama. Balama ditu buma. La chico che capo delicato. Kono comporto kwa Mosambiki. Tikulandla alendo po aminipano. E lu... Hello?
2: Da quella sono ciuiri indietro.
0: Ehi. Tieni, bana. Ma futo Adamo kushokela kukwamba.
2: Joni odwala. Achia posta. Achi pau pau. Akilimanjaro. Moyo sasa weresa. Amoyo sagula, manja anchito, amuoni pamozi ndiba anja panyumba, ngalamba ya chinyamata, mavuto harisoni, angoni tata onse, juli wakisoni piri, amai Kristina Aisa, amisi mbwana, Evaristo Livingston, Ezekiel Francis Farias, Lucio Vilela, Amangolowe Duji Mangolowe, Pedro Kuliwa, Raimundo Pesare, Simon, a Simon Zuse, a Saleta, a Saio Alascuni, a Sura Tiki Morani, Rui Kunga, a Fotocosa, a Belo, a Saide Nambura, Saio Alascuni, Raul Manhoa, Aulongo Pameso, de onde sabe na conversa de tua ele estava andando mandito?
0: Esse como combini buana?
2: Zigoma, mandito, tudo é abuí no dilimoso.
0: Zigoma, mafuto Adam.
2: Zigoma.
0: Omvera tunali pamrepa, mubuma la kwamba kuna kuniasa, ndi tukumini kundi kumwela kwa chigo chumini chino cha niasa. Kumweko ndi tutaonana ndi amavuto, mavuto Adamu. Mavuto Adamu, anaisa ndi tukumwela nso pamrepa, no kachwili, ndi moni umene uo anachita kuhiwala. Tindi alendo wina, elo.
3: Alo, njomba, unemangolo njomba ngolo nkape.
0: Hey, mulibwanja chikulile.
3: Ah, nilikuino kaneze tukua ile siku.
0: Iya, imwa tuko maana kumene kuno nditu ifedilipu. Ndipo nditu nchumecho takulandana mangolowe. Lelo mugu imbila kuti?
3: Ile kakuno kumavago.
0: Kumavago, eti?
3: Kumavago.
0: Chabino, kumavago nde kulibwanji kumeneko?
3: Kuno kumavago kulibongo. Kaneze tukulene kulishinga.
0: Kulishinga kwanti ndili?
3: Ndatokoza kwanti
0: ndili. Amangolowe?
3: Na.
0: Takula ndani pa wailesi, ndipo imenino ni ntawi ya macheza. Malonji ni mafunabu inapete kwa ndani.
3: Basi, nivuna ni angule chiao.
0: Bwana. Bwana belepo, akuchiri ya njuga.
3: Iyo ya angululu chile, basi.
0: Che mangolowe?
3: Na?
0: Tupika angane kaji ya baba.
3: Hapa
0: mungali wakua shita chiyao, chini ya rabar. Adinje, yeshi kubosheyo ni yoyo.
3: Nangora, nukene mtuje mtuje chiyao, kwa nani kwa hanyo mchila atumabingo uruwa kumbamara na.
0: Mashallah.
3: Basi nengu hanyo mchila uo, nangwara na mena, kwa mena chonte chonte. Basi kumbele magara, ilu ya kailu na jiru ndipa makuto, uga kuluwa langu tenda ya kanchisha. Basi na kumona ya
0: kumona. Wow, tida ni Amangolowe. Mangolowe ndi Omvela wa kuimbi parupo wa IDC, kuchokela mboma la mavago. Koma nkani, yo mama emba kutamba sula ndiyo na kutali nkufutika, mwa zakazi nai. Mtunda umene usu na loli kwenye kwenye kutifone ya duka. Pano Omvela tikulandila alendo wina. Alu.
4: Alu.
0: Mulibwanji bwana. Ie kuno tilipo. Takulandila ni matikumana kuno kuradi Mosambiki. Tikudue ni ndi kumene mwimbila fone.
4: Mwuchata mene yonde a grande bush kuri yonde.
0: A grande bush. Amini munafika kumayambiliro kwenye kwenye kwa machiza panu pa wairis.
4: Zona.
0: Mwadiko maana kashuwiri.
4: Kashuwiri tu kazene woko.
0: Tieni bwana.
4: Inetu imafuna kuti jisie nambala.
0: Ea.
4: Azibala anga nambala imene ya igulise njito. Namba yake ndi old say. 3-3-94-55-0 Dituma mawawa nalagano otu mundu wakula.
0: Siku mkwambili bwana, ife tayamika nditu pamanipana kuchukila kumeneko kulione, ndipo tukufunani mwashuwiri, sabu ino zomse kufitila kwa bino kwa waili suatu mniu.
4: Sabu ino chabu
0: ya. Omvela nyengo, nditu mbimenei, Iyo tili nkupitiliza kukala nano pano pandime iyo patulika ya machesa pa wireless. Pumwe munga imbe foni kujila pa 826-9717 kumaliza ndi 200 kapena kuti 2 ndi maziro a wili. Pamenepo mkuda kana fe pa mgrizano. Ti ndi kulandila lendo wena pano pa wireless. Hello.
5: Hello, mkumagata.
0: Ehi, mfumakata, mwapesa ndito pano pa wireless ndipo akulandira ndi manja awiri. Tikudziwe ine ndi kumene mukuimbira foni bwana.
5: Ehi, tatsukoza ine ndani simbwana ndi kuimbira kuno kusanga koma kuti.
0: Kuma pudye kuli bwanji bwana.
5: Ah, ndito pakali pano kolelo lino yai kuli bwana ndi pakata.
0: Ami simbwana.
5: Ndito zvacho kuli.
0: Bwanji ndito nyemba kumene kumayamba kuomba.
5: Iya, pano kwa ndito nyemba zvayamba sovano.
0: Ehi.
5: Ezi kuita na utubwela ni muzadi, bwela ni
0: tini ili kuwena.

0: Kupi. Tony Valley. Kai Wanyi. Banon Tassel Sumuni Hereheni.
1: Etale. Kanale Lene Talan. O Kalan Matimanaga and Timaka Oikalani Meto.
0: Tana Suele.
2: Mio.
0: Ana Diheni.
2: Epula.
0: Sesu Tio.
1: Oye. Mioko Suela.
0: Diheni.
1: Epeo.
0: Sesu Tio.
1: Ani.
0: Sesu Epeo Tinerahai.
1: Kera peyo ya viraka emwazo vira pahi kekanle ni metro.
0: Seso talela yo tepore ratani ya shuti hani.
1: Munaka.
0: Zine nawe tani.
1: Pedritu Pedro.
0: Mruani uipele makupi. Tony Veli. Etale!
1: Kanale lene thalani.

빠진 예통 도료가다 남아선가를 받자 따라해라 김아필이 김아필이 야마스쿠리 쿠밈 음부에수오나메이면 2026 Passiamo a dire che non parliamo da 9 ore e 50 minuti. Oggi voglio papiri. E voglio che passi con la cesiana. Guarda come ci riparo. Passi con la ricava. Fino a singolo singolo nel bam. Se ho usato copia di luaram. Non so come si faccia in giro con copia di radio. Se radio mi sembra che. Oggi ora si dà ci per tutti. Non so come lo tengo. Pamuda jana of yoras. Of yoras in gana se tu se baj bris. Of yoras is 5 minutos. Programa de kaoru. Pago yo ba sin yimbo se kun nan. Pamuda jana of yoras is 50 minutos. Baz gad bagaram. Ar yo ba sin kule kangana wachi. Podencio Salvatore, o centro da técnica. Olé Abdul Zakaria. A tudo campeão camarão não. Agora o curacuta. Na dentro da caixa lá o guachinjeto vai vir já para mim. A zona de Paulendo. Paulendo amor. Andi papa senggol, papa cuma senggol mangkal di rumput sah. Kurang kat tu dia di lawe. Radio Mozambique.

tanawam pramusho chovaranti msambiko kaptergato nampoloni asani u zambezia ilelo freko kwenye kaleni kuhulupale kumaipo ya 25 di junio ferroviario o nampulani baya o penta

qui dove il mare luccica e tira forte il vento sulle vecchie terrazze.